di volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte.

ascoltare impazienti il fluire del tempo, assicurarsi con un piccolo dolore di essere veri, lasciare un frammento del nostro pensiero a chi

momento in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte senza fare rumore.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

me piace ritornare per andare, per partire. A me piace restare con te tra strade.

cenere. A me basta andare senza arrivare mai, senza una casa.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Every day I'm
1: shuffling. Sono le 4 e 3 minuti. 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

che è finita, non la riprendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù e tu rimani lì, deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare una storia che è finita.

l'hai deciso tu, che gli hai fatta di salita per cadere fin qua giù. E dici che è normale, credi che ci sei, poi guardi un po' le altre, ma nelle altre vedi lei. E cado giù, e cado giù.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Sono le 5:03.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

sono i soldi adesso. Che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi. Il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, il radio, la voce che ti chiama, ti chiama.

0: Sono le 6:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
4: E

0: Sono le 7:01.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio, la musica, emozioni forti. Con Radio sei anche tu dei nostri.
4: Radio La Voce.

Certo, non si può dire che i tempi non siano confusi. E mentre il pastore, per salvare il suo gregge, scuote la terra degli scandali, riemergono purtroppo parole pericolose, parole come condono tombale, tombale, tombale, tombale, tombale. E da qui si intuisce chiaramente che i politici sono lontani anni luce dal capire quali siano davvero i motivi di questa crisi. Eppure ci camminano sopra. L'Italia ormai è ridotta a una lastra di cemento, come una coltre funebre sulla quale si annidano le pericolose polveri sottili della corruzione.

E quindi cosa facciamo? Non c'è altro mezzo per risolvere la crisi. Dobbiamo cancellare tutto ciò che ci rattrista, stracciare il brutto dell'Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi non ci rimane che riscrivere la storia del nostro paese e rifarlo da capo, cioè ricostruirlo da capo, ricostruirlo fisicamente da capo.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

è gravità. Un frutto casca a tre piedi, il cielo si mischia all'oceano, c'è chi ha affondato indifeso. La verità è che non si sa proprio nulla dell'universo ed è l'unica che mi piace davvero. È divertente.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 2 luglio, che apriamo con Muravera e più precisamente con Costa Rei, dove ieri mattina con una breve cerimonia è stato inaugurato il posto fisso stagionale dei Carabinieri. Il presidio, situato in via Chinusa 50, è aperto al pubblico ogni giorno dalle 8 alle 11 e resterà operativo per tutta la stagione turistica sino al 31 agosto. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di brigata Luigi Grasso, la sindaca di Muravera Francesca Mattana, il vice sindaco Gianfranco Sestu, la consigliera Ilaria Madeddu e la vice sindaca di Castiadas Chantal Magro. La presenza del vertice provinciale dell'Arma e dei rappresentanti delle istituzioni locali conferma la collaborazione tra enti e forze dell'ordine con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del territorio attraverso un modello di prevenzione e partecipazione condivisa. L'apertura del presidio risponde alle esigenze di una zona che durante i mesi estivi registra un forte aumento delle presenze tra residenti e turisti. La presenza costante dei carabinieri a Costa Rei permetterà di garantire un punto di riferimento diretto per cittadini e villeggianti, favorendo il dialogo e un intervento più rapido in caso di necessità. L'iniziativa rientra nel piano di servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per il periodo estivo. Gli obiettivi sono il contrasto ai reati predatori, una maggiore vigilanza sulla sicurezza stradale e un pronto intervento più efficace per assicurare maggiore tranquillità a chi vive e frequenta il litorale durante la stagione delle vacanze. Sempre a Muravera, a distanza di poche settimane dall'insediamento, la giunta si ritrova già davanti a una serie di problemi urgenti che rischiano di mettere a dura prova la capacità organizzativa dell'ente. Tra le questioni più delicate c'è senza dubbio quella dei parcheggi a pagamento a Costa Rei, un tema che da anni divide cittadini, residenti e operatori turistici e che ora arriva al momento decisivo dell'attuazione. Il comune infatti dovrà dare seguito ad un servizio già affidato dagli uffici comunali circa un anno e mezzo fa, al termine di un iter amministrativo iniziato nel 2022. Una scelta ereditata dalla nuova amministrazione che ora dovrà affrontare le inevitabili reazioni legate all'introduzione del nuovo sistema. Nel frattempo restano sul tavolo altre emergenze estive, la pulizia delle spiagge, la situazione non sempre adeguata delle discese a mare e gli interventi di sfalcio dell'erba, attività che molti cittadini avrebbero voluto vedere avviate con maggior anticipo rispetto all'inizio della stagione. Proprio per affrontare il nodo parcheggi e cercare un confronto diretto con la popolazione, il Comune ha convocato un incontro pubblico per questo pomeriggio alle ore 16 in piazza Re Marina a Costa Rei. Ci troviamo a dover dare esecuzione ad un piano parcheggi appaltato dagli uffici comunali circa un anno e mezzo fa, al termine di un lungo percorso amministrativo cominciato nel 2020. 22, spiegano dall'amministrazione. L'obiettivo dichiarato è quello di informare e chiarire, ma resta alta l'attenzione su una questione tornata puntualmente al centro del dibattito, come garantire ordine e gestione dei parcheggi senza penalizzare residenti, turisti e attività locali. L'appuntamento di Costa Rei è quindi un primo banco di prova pubblico per la nuova giunta su un tema che, più che un semplice servizio, è diventato negli anni una vera questione politica. Giovedì 9 luglio sul litorale della Marina di San Giovanni a Muravera riparte la stagione estiva di Domomia, la spiaggia inclusiva nata con l'obiettivo di rendere il mare un luogo davvero accessibile, aperto e accogliente per tutte le persone, in particolare per chi vive situazioni di fragilità o difficoltà. Grazie all'impegno costante dei volontari e dei componenti dell'associazione, anche quest'anno prende forma uno spazio pensato per abbattere le barriere, non solo quelle fisiche ma anche quelle sociali. La grande pedana che sarà allestita sulla spiaggia rappresenta molto più di una struttura, è un simbolo concreto di inclusione, vicinanza e attenzione verso le persone con disabilità, gli anziani, le famiglie e tutti coloro che spesso incontrano ostacoli per vivere pienamente il mare e i momenti di socialità. Il lavoro di Domomia nasce dalla volontà di offrire un servizio alla comunità, mettendo al centro le persone e i loro bisogni. Un impegno fatto di ascolto, presenza e solidarietà che permette a tanti cittadini di trovare un luogo dove sentirsi accolti, partecipare e condividere esperienze senza sentirsi sentirsi esclusi. In questi giorni i volontari sono già impegnati nelle attività di allestimento del sito, preparando una nuova estate fatta di incontri, sorrisi e relazioni. La spiaggia inclusiva vuole essere infatti un punto di riferimento per chi cerca non soltanto un accesso al mare, ma anche un ambiente umano e familiare. Come detto, l'inaugurazione si terrà giovedì 9 luglio alle ore 18 con i saluti istituzionali e l'apertura ufficiale della stagione. A seguire è previsto un rinfresco accompagnato dalla musica dal vivo dei Glass. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso al mattino, ma con un rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci, anche su un rinfresco accompagnato dalla musica dal vivo dei Glass. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso al mattino,

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio, la musica, emozioni forti, con Radio A sei anche tu dei nostri.
1: Radio La Voce.
4: Discorsi sull'umanità ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in ben vestiti, figli senza valori ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro al girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte gridando rivoluzione ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata città.

0: propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. Prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, è il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 3

0: Sono le 9:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mezzo. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 2 luglio, che apriamo con Muravera e più precisamente con Costa Rei, dove ieri mattina con una breve cerimonia è stato inaugurato il posto fisso stagionale dei Carabinieri. Il presidio, situato in via Chinusa 50, è aperto al pubblico ogni giorno dalle 8 alle 11 e resterà operativo per tutta la stagione turistica sino al 31 agosto. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di brigata Luigi Grasso, la sindaca di Muravera Francesca Mattana, il vice sindaco Gianfranco Sestu, la consigliera Ilaria Madeddu e la vice sindaca di Castiadas Chantal Magro. La presenza del vertice provinciale dell'Arma e dei rappresentanti delle istituzioni locali conferma la collaborazione tra enti e forze dell'ordine con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del territorio attraverso un modello di prevenzione e partecipazione condivisa. L'apertura del presidio risponde alle esigenze di una zona che durante i mesi estivi registra un forte aumento delle presenze tra residenti e turisti. La presenza costante dei Carabinieri a Costa Rei permetterà di garantire un punto di riferimento diretto per cittadini e villeggianti, favorendo il dialogo e un intervento più rapido in caso di necessità. L'iniziativa rientra nel piano di servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per il periodo estivo. Gli obiettivi sono il contrasto ai reati predatori, una maggiore vigilanza sulla sicurezza stradale e un pronto intervento più efficace per assicurare maggiore tranquillità a chi vive e frequenta il litorale durante la stagione delle vacanze. Sempre a Muravera, a distanza di poche settimane dall'insediamento, la giunta si ritrova già davanti a una serie di problemi urgenti che rischiano di mettere a dura prova la capacità organizzativa dell'ente. Tra le questioni più delicate c'è senza dubbio quella dei parcheggi a pagamento a Costa Rei, un tema che da anni divide cittadini, residenti e operatori turistici e che ora arriva al momento decisivo dell'attuazione. Il comune infatti dovrà dare seguito ad un servizio già affidato dagli uffici comunali circa un anno e mezzo fa, al termine di un iter amministrativo iniziato nel 2022. Una scelta ereditata dalla nuova amministrazione che ora dovrà affrontare le inevitabili reazioni legate all'introduzione del nuovo sistema. Nel frattempo restano sul tavolo altre emergenze estive, la pulizia delle spiagge, la situazione non sempre adeguata delle discese a mare e gli interventi di sfalcio dell'erba, attività che molti cittadini avrebbero voluto vedere avviate con maggior anticipo rispetto all'inizio della stagione. Proprio per affrontare il nodo parcheggi e cercare un confronto diretto con la popolazione, il Comune ha convocato un incontro pubblico per questo pomeriggio alle ore 16 in piazza Re Marina a Costa Rei. Ci troviamo a dover dare esecuzione ad un piano parcheggi appaltato dagli uffici comunali circa un anno e mezzo fa, al termine di un lungo percorso amministrativo cominciato nel 2021. 22, spiegano dall'amministrazione. L'obiettivo dichiarato è quello di informare e chiarire, ma resta alta l'attenzione su una questione tornata puntualmente al centro del dibattito, come garantire ordine e gestione dei parcheggi senza penalizzare residenti, turisti e attività locali. L'appuntamento di Costa Rei è quindi un primo banco di prova pubblico per la nuova giunta su un tema che, più che un semplice servizio, è diventato negli anni una vera questione politica. Giovedì 9 luglio sul litorale della Marina di San Giovanni a Muravera riparte la stagione estiva di Domumia, la spiaggia inclusiva nata con l'obiettivo di rendere il mare un luogo davvero accessibile, aperto e accogliente per tutte le persone, in particolare per chi vive situazioni di fragilità o difficoltà. Grazie all'impegno costante dei volontari e dei componenti dell'associazione, anche quest'anno prende forma uno spazio pensato per abbattere le barriere, non solo quelle fisiche ma anche quelle sociali. La grande pedana che sarà allestita sulla spiaggia rappresenta molto più di una struttura, è un simbolo concreto di inclusione, vicinanza e attenzione verso le persone con disabilità, gli anziani, le famiglie e tutti coloro che spesso incontrano ostacoli per vivere pienamente il mare e i momenti di socialità. Il lavoro di Domumia nasce dalla volontà di offrire un servizio alla comunità, mettendo al centro le persone e i loro bisogni. Un impegno fatto di ascolto, presenza e solidarietà che permette a tanti cittadini di trovare un luogo dove sentirsi accolti, partecipare e condividere esperienze senza sentirsi sentirsi esclusi. In questi giorni i volontari sono già impegnati nelle attività di allestimento del sito, preparando una nuova estate fatta di incontri, sorrisi e relazioni. La spiaggia inclusiva vuole essere infatti un punto di riferimento per chi cerca non soltanto un accesso al mare, ma anche un ambiente umano e familiare. Come detto, l'inaugurazione si terrà giovedì 9 luglio alle ore 18 con i saluti istituzionali e l'apertura ufficiale della stagione. A seguire è previsto un rinfresco accompagnato dalla musica dal vivo dei Glass. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso al mattino, ma con un rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. I venti soffieranno tesi al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Un buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda quest'estate rovente per quello che riguarda la settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Prima di iniziare, un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte nostro Michele al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove ritroviamo Saif. L'album si intitola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Bresh il brano Parlare d'amore.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E all'ottava posizione troviamo Blanco, un posto in meno per lui rispetto alla settimana scorsa. L'album si intitola Ma, e abbiamo il piacere di ascoltare il bel brano Tanto non rinasco.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parede, classifica dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Alla settima posizione guadagna un posto Francesca Michielin. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico, Magia Bianca, e ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 6, dove c'è una sorpresa perché perde il podio ben 4 posti Serena Brancale. Sacro, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico, e anche in questo caso abbiamo avuto modo di ascoltarlo piacevolmente, il brano che ci presenta anche oggi dal titolo Fuera.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto ultimo da Il giorno che aspettavo. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per lui, che avrà un successo strepitoso come tutti i suoi precedenti album. E da questo album ci ascoltiamo Acquario.

0: Ed ora passiamo alla posizione numero 4, dove guadagna un posto Tiziano Ferro. Anche in questo caso l'album ormai da parecchi mesi in questa top 10 speciale, sono un grande e strepitoso anche il successo che sta avendo in tutti gli stadi italiani. Ci ascoltiamo in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solo.

come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Saif con l'album Santissimo. Nono posto per Arisa e il suo Foto Mosse. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per Francesca Michielin, Magia Bianca. Sesta posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. Quinta posizione per ultimo, Il giorno che aspettavo. Quarto posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Terza posizione per Dito nella piaga con Miss Italia. Seconda posizione per Samurai J con Amatore. E alla prima posizione ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Mama non mama.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così per la terza settimana di fila troviamo la prima posizione dell'Italia Hit Parade, Madame, con l'album Disincanto. Ricordo, questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzate in queste magiche giornate calde, forse anche fin troppo, con la nostra musica, musica di Radio La Voce, 96.800 MHz dagli studi di Muravera. È veramente tutto, un grosso saluto salato e abbronzato da parte del nostro Mario, e altrettanto grande anche il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Mi raccomando, buona estate 2026 a tutti voi, ciao, alla prossima!
2: Sono le 12 e 32 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, Hit Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
6: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, sa di reparare un bel programma.

0: Il signor Marlon Brundu e la signora Nilla Pist sono marito e moglie e sono anche due modesti allevatori di polli e, come tutte le mattine, anche oggi stanno lavorando presso il loro pollaio.
1: Pia, pia, pia, pia, pia, pia, pia, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Venite a mangiare, aio, Pinuccia, Mariuccia, Teresa, Pompeo. Pia, pia, pia, pia, pia, pia, pia, pia.
2: Dai, venite che è pronta la roba da mangiare, aio, Rosina, Galizia, Pompilia, Romana. Vieni, dai. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Signori, buongiorno.
3: Oh, buongiorno, signore.
0: Complimenti, vedo che avete delle stupende galline.
3: Ci alziamo tutte le mattine presto presto, e le laviamo, e le puliamo il becco, facciamo di tutto.
0: Bravi, bravi veramente, ma sono galline sarde?
3: No, abbiamo avuto anche la gallina sarda, ne abbiamo avuto, quanto sarà, 3 anni fa, però la gallina sarda non ha volontà. Lei la sente facendo l'uovo e tutta lì, co, co, co, co, lo fa tutto pieno di sangue, sforza, insomma non ha voglia.
0: E le avete cambiate quindi?
3: Sì, le abbiamo cambiate, poi abbiamo preso le galline genovesi.
0: Beh, come resa, come sono?
3: L'uovo te lo fa, però te lo fa sospirare, te lo fa alle 7, 8:30 di sera, ancora lì che lo sta facendo. Poi lo fa piccolo, sembra l'uovo di un piccione.
0: Eh sì, buon sangue non mente.
3: Comunque, la resa di un pollaio dipende solo da un buon gallo.
0: In che senso, mi scusi?
3: Allora, le spiego. Noi una volta abbiamo avuto questo gallo sardo, un gallo bellissimo, aveva dei colori che era una meraviglia. Per fecondare poi non ce n'era altro. Solo che era sempre stanco, perché fecondava e si coricava, fecondava e si coricava.
1: E poi la mattina non si svegliava presto, ci faceva alzare anche le 11:30 passate. Noi avevamo cose da fare per colpa del gallo, lei lo capisce?
0: Beh, certo, mi rendo conto.
3: Una mattina prendo, vado al pollaio, come tutte le mattine. Come sono entrato nel pollaio, guardo per aria, vedo questo falco che faceva la ruota, girava da una parte all'altra, girava, girava, ma ho detto già non mi vorrà portare via le galline. A un certo punto cerco il gallo e non lo vedevo, guardo e lo vedo coricato pancia in su, con le ali mezzo aperte, ho detto deve essere morto il gallo, vado lì per soccorrerlo di corsa, come arrivo lì vicino il gallo apre un occhio, mi guarda e mi dice...
0: In definitiva cosa voleva dire?
3: Voleva dire, levati da lì che adesso se scende il pacco c'è meglio giusto io per le feste. Allora cosa faccio? Torno indietro, mi nascondo bene, cosa voleva vedere? Il pacco scende in picchiata sparata, proprio in direzione del gallo. Ma ecco che il gallo si solleva di scatto, lo prende per il collo, lo sbatte per terra, si solleva un grande polverone. Vediamo tutte le galline che stanno applaudendo, ancora il gallo, 4 beccate in testa al pacco. Il pacco non sa più cosa fare, il pacco è coricato per terra, prende ancora 4 beccate da sinistra, le galline continuano a applaudire. Ecco il gallo che picchia ancora col becco sulla testa del falco, il falco è disteso per terra, fa gli occhi bianchi, il gallo sardo ha vinto, le galline urlano vittoria.
0: È molto interessante.
3: Beh, sa che da quella volta il falco non è più tornato?
1: Solo quello, e dimmi la volta che ha rincorso a me il gallo.
3: La Chapelle va a raccontare certe cose adesso, va.
0: Mi dica, ma che razza sono queste?
3: Queste sono galline padovane, ce le ha portate un nostro nipote da Padova. Sono galline volonterosissime, le sente facendo l'uovo, sono proprio tranquille. Co, co, co, lo lasciano andare come se fossero nel burro. Guardi che belle uova che fanno.
0: Belle veramente, sembrano uova di Pasqua.
3: No, le uova di Pasqua sono queste, quelle sono le uova di Pompilia.
0: Ma senta, che roba ci dà da mangiare lei a queste galline?
1: Guardi, se potresti, glielo diresti, ma siccome non potresti, Piacenza.
0: Ma signora, su, in buona fede naturalmente.
3: Guardi, glielo diciamo perché è lei, eh?
1: Ti ho detto di non dirglielo.
0: Ma signora, ripeto, in buona fede.
3: Va bene. Dunque, noi le diamo un mangime brasiliano che ci porta sotto mano un nostro cugino. Sa cos'è? Il proverbio dice, chi spende meno, meno spende.
0: Ho capito. Allora devo dare una brutta notizia.
3: E cos'è, morto?
0: Peggio ancora. Signori, io sono l'agente delle tasse. Voi, in questa maniera, evadete il fisco. Avete 20 milioni di multa.
3: Ma cosa sta dicendo?
0: Mi dispiace, signori. Arrivederci.
1: Hai visto? Quando io dico non potresti, cosa ti ho detto io?
3: Chi andava a immaginare che quella era l'agente delle tasse? Ma porca miseria, ma dimmi tu.
1: Ti dico io. Ma cosa ti credi che pensi? Che sia? Signori, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, signore.
1: Belle galline, stupende. Vi faccio veramente i complimenti.
3: Grazie dei complimenti.
1: Senta un po', cosa girate da mangiare alle galline?
4: E noi alle galline gli diamo da mangiare cacca.
1: Scusate, potete ripetere la frase?
4: Sì, gli diamo da mangiare cacca.
1: Ah sì?
5: Io sono l'ufficiale sanitario e per questo voi pagate 25 milioni di multa.
4: Ma no, signore, quando è che stiamo scherzando?
5: No, voi non scherzate, poi si sente la puzza dell'alito delle galline. Avete ragione voi, sì, gli date proprio gli escrementi.
4: Non venga qua, signore.
5: Niente da fare, pagate la multa e basta.
3: Hai visto, per fare le spiritose, mangiano cacca, eh? Hai visto?
4: Ti andavo a immaginare che quell'uomo era quello lì. Io l'ho detto solo perché ero arrabbiata.
3: Un'altra volta ti tappi la bocca.
6: Signore, buongiorno.
3: Oh, buongiorno. C'è traffico questa mattina qui, eh?
6: Complimenti, avete delle stupende galline, veramente belle.
3: Sono bellissime.
6: Padovane?
3: Padovanissime.
6: Senta, che roba ci dà da mangiare lei a queste galline?
3: Io le galline, niente.
6: E come sarebbe dire niente?
3: Niente, perché io tutte le mattine a ogni gallina gli do 2500 lire e si comprano quello che vogliono loro.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 2 luglio, che apriamo con Muravera e più precisamente con Costa Rei, dove ieri mattina con una breve cerimonia è stato inaugurato il posto fisso stagionale dei Carabinieri. Il presidio, situato in via Chinusa 50, è aperto al pubblico ogni giorno dalle 8 alle 11 e resterà operativo per tutta la stagione turistica sino al 31 agosto. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di brigata Luigi Gra,

0: marzo, la sindaca di Muravera Francesca Mattana, il vice sindaco Gianfranco Sestu, la consigliera Ilaria Madeddu e la vice sindaca di Castiadas Chantal Magro. La presenza del vertice provinciale dell'Arma e dei rappresentanti delle istituzioni locali conferma la collaborazione tra enti e forze dell'ordine con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del territorio attraverso un modello di prevenzione e partecipazione condivisa. L'apertura del presidio risponde alle esigenze di una zona che durante i mesi estivi registra un forte aumento delle presenze tra residenti e turisti. La presenza costante dei carabinieri a Costa Rei permetterà di garantire un punto di riferimento diretto per cittadini e villeggianti, favorendo il dialogo e un intervento più rapido in caso di necessità. L'iniziativa rientra nel piano di servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per il periodo estivo. Gli obiettivi sono il contrasto ai reati predatori, una maggiore vigilanza sulla sicurezza stradale e un pronto intervento più efficace per assicurare maggiore tranquillità a chi vive e frequenta il litorale durante la stagione delle vacanze. Sempre a Muravera, a distanza di poche settimane dall'insediamento, la giunta si ritrova già davanti a una serie di problemi urgenti che rischiano di mettere a dura prova la capacità organizzativa dell'ente. Tra le questioni più delicate c'è senza dubbio quella dei parcheggi a pagamento a Costa Rei, un tema che da anni divide cittadini, residenti e operatori turistici e che ora arriva al momento decisivo dell'attuazione. Il comune infatti dovrà dare seguito ad un servizio già affidato dagli uffici comunali circa un anno e mezzo fa, al termine di un iter amministrativo iniziato nel 2022. Una scelta ereditata dalla nuova amministrazione che ora dovrà affrontare le inevitabili reazioni legate all'introduzione del nuovo sistema. Nel frattempo restano sul tavolo altre emergenze estive, la pulizia delle spiagge, la situazione non sempre adeguata delle discese a mare e gli interventi di sfalcio dell'erba, attività che molti cittadini avrebbero voluto vedere avviate con maggior anticipo rispetto all'inizio della stagione. Proprio per affrontare il nodo parcheggi e cercare un confronto diretto con la popolazione, il Comune ha convocato un incontro pubblico per questo pomeriggio alle ore 16 in piazza Re Marina a Costa Rei. Ci troviamo a dover dare esecuzione ad un piano parcheggi appaltato dagli uffici comunali circa un anno e mezzo fa, al termine di un lungo percorso amministrativo cominciato nel 2022, spiegano dall'amministrazione. L'obiettivo dichiarato è quello di informare e chiarire, ma resta alta l'attenzione su una questione tornata puntualmente al centro del dibattito, come garantire ordine e gestione dei parcheggi senza penalizzare residenti, turisti e attività locali. L'appuntamento di Costa Rei è quindi un primo banco di prova pubblico per la nuova giunta su un tema che, più che un semplice servizio, è diventato negli anni una vera questione politica. Giovedì 9 luglio sul litorale della Marina di San Giovanni a Muravera riparte la stagione estiva di Domumia, la spiaggia inclusiva nata con l'obiettivo di rendere il mare un luogo davvero accessibile, aperto e accogliente per tutte le persone, in particolare per chi vive situazioni di fragilità o difficoltà. Grazie all'impegno costante dei volontari e dei componenti dell'associazione, anche quest'anno prende forma uno spazio pensato per abbattere le barriere, non solo quelle fisiche ma anche quelle sociali. La grande pedana che sarà allestita sulla spiaggia rappresenta molto più di una struttura, è un simbolo concreto di inclusione, vicinanza e attenzione verso le persone con disabilità, gli anziani, le famiglie e tutti coloro che spesso incontrano ostacoli per vivere pienamente il mare e i momenti di socialità. Il lavoro di Domumia nasce dalla volontà di offrire un servizio alla comunità, mettendo al centro le persone e i loro bisogni. Un impegno fatto di ascolto, presenza e solidarietà che permette a tanti cittadini di trovare un luogo dove sentirsi accolti, partecipare e condividere esperienze senza sentirsi esclusi. In questi giorni i volontari sono già impegnati nelle attività di allestimento del sito, preparando una nuova estate fatta di incontri, sorrisi e relazioni. La spiaggia inclusiva vuole essere infatti un punto di riferimento per chi cerca non soltanto un accesso al mare, ma anche un ambiente umano e familiare. Come detto, l'inaugurazione si terrà giovedì 9 luglio alle ore 18 con i saluti istituzionali e l'apertura ufficiale della stagione. A seguire è previsto un rinfresco accompagnato dalla musica dal vivo dei Glass. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso al mattino, ma con un rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. I venti soffieranno tesi al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu nel ringraziarvi dell'ascolto. ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 13 e 24 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
7: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
8: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Sono le 13 e 27 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Ciao!
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 2 luglio, che apriamo con Muravera e più precisamente con Costa Rei, dove ieri mattina con una breve cerimonia è stato inaugurato il posto fisso stagionale dei Carabinieri. Il presidio, situato in via Chinusa 50, è aperto al pubblico ogni giorno dalle 8 alle 11 e resterà operativo per tutta la stagione turistica sino al 31 agosto. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di brigata Luigi Grasso, la

0: Sindaca di Muravera Francesca Mattana, il vice sindaco Gianfranco Sestu, la consigliera Ilaria Madeddu e la vice sindaca di Castiadas Chantal Magro. La presenza del vertice provinciale dell'Arma e dei rappresentanti delle istituzioni locali conferma la collaborazione tra enti e forze dell'ordine con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del territorio attraverso un modello di prevenzione e partecipazione condivisa. L'apertura del presidio risponde alle esigenze di una zona che durante i mesi estivi registra un forte aumento delle presenze tra residenti e turisti. La presenza costante dei carabinieri a Costa Rei permetterà di garantire un punto di riferimento diretto per cittadini e villeggianti, favorendo il dialogo e un intervento più rapido in caso di necessità. L'iniziativa rientra nel piano di servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per il periodo estivo. Gli obiettivi sono il contrasto ai reati predatori, una maggiore vigilanza sulla sicurezza stradale e un pronto intervento più efficace per assicurare maggiore tranquillità a chi vive e frequenta il litorale durante la stagione delle vacanze. Sempre a Muravera, a distanza di poche settimane dall'insediamento, la Giunta si ritrova già davanti a una serie di problemi urgenti che rischiano di mettere a dura prova la capacità organizzativa dell'ente. Tra le questioni più delicate c'è senza dubbio quella dei parcheggi a pagamento a Costa Rei, un tema che da anni divide cittadini, residenti e operatori turistici e che ora arriva al momento decisivo dell'attuazione. Il Comune infatti dovrà dare seguito ad un servizio già affidato dagli uffici comunali circa un anno e mezzo fa, al termine di un iter amministrativo iniziato nel 2022. Una scelta ereditata dalla nuova amministrazione che ora dovrà affrontare le inevitabili reazioni legate all'introduzione del nuovo sistema. Nel frattempo restano sul tavolo altre emergenze estive, la pulizia delle spiagge, la situazione non sempre adeguata delle discese a mare e gli interventi di sfalcio dell'erba, attività che molti cittadini avrebbero voluto vedere avviate con maggior anticipo rispetto all'inizio della stagione. Proprio per affrontare il nodo parcheggi e cercare un confronto diretto con la popolazione, il Comune ha convocato un incontro pubblico per questo pomeriggio alle ore 16 in piazza Re Marina a Costa Rei. Ci troviamo a dover dare esecuzione ad un piano parcheggi appaltato dagli uffici comunali circa un anno e mezzo fa, al termine di un lungo percorso amministrativo cominciato nel 2022, spiegano dall'amministrazione. L'obiettivo di è quello di informare e chiarire, ma resta alta l'attenzione su una questione tornata puntualmente al centro del dibattito, come garantire ordine e gestione dei parcheggi senza penalizzare residenti, turisti e attività locali. L'appuntamento di Costa Rei è quindi un primo banco di prova pubblico per la nuova giunta su un tema che, più che un semplice servizio, è diventato negli anni una vera questione politica. Giovedì 9 luglio sul litorale della Marina di San Giovanni a Muravera riparte la stagione estiva di Domomia, la spiaggia inclusiva nata con l'obiettivo di rendere il mare un luogo davvero accessibile, aperto e accogliente per tutte le persone, in particolare per chi vive situazioni di fragilità o difficoltà. Grazie all'impegno costante dei volontari e dei componenti dell'associazione, anche quest'anno prende forma uno spazio pensato per abbattere le barriere, non solo quelle fisiche ma anche quelle sociali. La grande pedana che sarà allestita sulla spiaggia rappresenta molto più di una struttura, è un simbolo concreto di inclusione, vicinanza e attenzione verso le persone con disabilità, gli anziani, le famiglie e tutti coloro che spesso incontrano ostacoli per vivere pienamente il mare e i momenti di socialità. Il lavoro di Domomia nasce dalla volontà di offrire un servizio alla comunità, mettendo al centro le persone e i loro bisogni. Un impegno fatto di ascolto, presenza e solidarietà che permette a tanti cittadini di trovare un luogo dove sentirsi accolti, partecipare e condividere esperienze senza sentirsi esclusi. In questi giorni volontari sono già impegnati nelle attività di allestimento del sito, preparando una nuova estate fatta di incontri, sorrisi e relazioni. La spiaggia inclusiva vuole essere infatti un punto di riferimento per chi cerca non soltanto un accesso al mare, ma anche un ambiente umano e familiare. Come detto, l'inaugurazione si terrà giovedì 9 luglio alle ore 18 con i saluti istituzionali e l'apertura ufficiale della stagione. A seguire è previsto un rinfresco accompagnato dalla musica dal vivo dei Glass. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso al mattino, ma con un rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. I venti soffieranno tesi al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

casa con accanto questo, una rossa pesca da una festa, il finestrino succhia l'aria fredda, mi sveglia tiro un po' fuori la testa, luce blu davanti a noi come se fossero una final destination, stropiccio gli occhi con il vento, è tardi per tornare in

cerco la svolta. E ti giuro che questa è l'ultima volta. Ti manderò una cartolina dal Brasile, ma prima c'è qualcosa che devo finire. Ehi, su questa

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Informazione, informazione, news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 2 luglio, che apriamo con Muravera e più precisamente con Costa Rei, dove ieri mattina con una breve cerimonia è stato inaugurato il posto fisso stagionale dei Carabinieri. Il presidio, situato in via Chinusa 50, è aperto al pubblico ogni giorno dalle 8 alle 11 e resterà operativo per tutta la stagione turistica sino al 31 agosto. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di brigata Luigi Grasso, la sindaca di Muravera Francesca Mattana, il vice sindaco Gianfranco Sestu, la consigliera Ilaria Madeddu e la vice sindaca di Castiadas Chantal Magro. La presenza del vertice provinciale dell'Arma e dei rappresentanti delle istituzioni locali conferma la collaborazione tra enti e forze dell'ordine con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del territorio attraverso un modello di prevenzione e partecipazione condivisa. L'apertura del presidio risponde alle esigenze di una zona che durante i mesi estivi registra un forte aumento delle presenze tra residenti e turisti. La presenza costante dei carabinieri a Costa Rei permetterà di garantire un punto di riferimento diretto per cittadini e villeggianti, favorendo il dialogo e un intervento più rapido in caso di necessità. L'iniziativa rientra nel piano di servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per il periodo estivo. Gli obiettivi sono il contrasto ai reati predatori, una maggiore vigilanza sulla sicurezza stradale e un pronto intervento più efficace per assicurare maggiore tranquillità a chi vive e frequenta il litorale durante la stagione delle vacanze. Sempre a Muravera, a distanza di poche settimane dall'insediamento, la giunta si ritrova già davanti a una serie di problemi urgenti che rischiano di mettere a dura prova la capacità organizzativa dell'ente. Tra le questioni più delicate c'è senza dubbio quella dei parcheggi a pagamento a Costa Rei, un tema che da anni divide cittadini, residenti e operatori turistici e che ora arriva al momento decisivo dell'attuazione. Il comune infatti dovrà dare seguito ad un servizio già affidato dagli uffici comunali circa un anno e mezzo fa, al termine di un iter amministrativo iniziato nel 2022. Una scelta ereditata dalla nuova amministrazione che ora dovrà affrontare le inevitabili reazioni legate all'introduzione del nuovo sistema. Nel frattempo restano sul tavolo altre emergenze estive, la pulizia delle spiagge, la situazione non sempre adeguata delle discese a mare e gli interventi di sfalcio dell'erba, attività che molti cittadini avrebbero voluto vedere avviate con maggior anticipo rispetto all'inizio della stagione. Proprio per affrontare il nodo parcheggi e cercare un confronto diretto con la popolazione, il comune ha convocato un incontro pubblico per questo pomeriggio alle ore 16 in piazza Re Marina a Costa Rei. Ci troviamo a dover dare esecuzione ad un piano parcheggi appaltato dagli uffici comunali circa un anno e mezzo fa, al termine di un lungo percorso amministrativo cominciato nel 2022, spiegano dall'amministrazione. L'obiettivo dichiarato è quello di informare e chiarire, ma resta alta l'attenzione su una questione tornata puntualmente al centro del dibattito, come garantire ordine e gestione dei parcheggi senza penalizzare residenti, turisti e attività locali. L'appuntamento di Costa Rei è quindi un primo banco di prova pubblico per la nuova giunta su un tema che, più che un semplice servizio, è diventato negli anni una vera questione politica. Giovedì 9 luglio sul litorale della Marina di San Giovanni a Muravera Primavera riparte la stagione estiva di Domomia, la spiaggia inclusiva nata con l'obiettivo di rendere il mare un luogo davvero accessibile, aperto e accogliente per tutte le persone, in particolare per chi vive situazioni di fragilità o difficoltà. Grazie all'impegno costante dei volontari e dei componenti dell'associazione, anche quest'anno prende forma uno spazio pensato per abbattere le barriere, non solo quelle fisiche ma anche quelle sociali. La grande pedana che sarà allestita sulla spiaggia rappresenta molto più di una struttura, è un simbolo concreto di inclusione, vicinanza e attenzione verso le persone con disabilità, gli anziani, le famiglie e tutti coloro che spesso incontrano ostacoli per vivere pienamente il mare e i momenti di socialità. Il lavoro di Domomia nasce dalla volontà di offrire un servizio alla comunità, mettendo al centro le persone e i loro bisogni. Un impegno fatto di ascolto, presenza e solidarietà che permette a tanti cittadini di trovare un luogo dove sentirsi accolti, partecipare e condividere esperienze senza sentirsi esclusi. In questi giorni i volontari sono già impegnati nelle attività di allestimento del sito, preparando una nuova estate fatta di incontri, sorrisi e relazioni. La spiaggia inclusiva vuole essere infatti un punto di riferimento per chi cerca non soltanto un accesso al mare, ma anche un ambiente umano e familiare. Come detto, l'inaugurazione si terrà giovedì 9 luglio alle ore 18 con i saluti istituzionali e l'apertura ufficiale della stagione. A seguire è previsto un rinfresco accompagnato dalla musica dal vivo dei Glass. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso al mattino, ma con un rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. I venti soffieranno tesi al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Se solo mi guardassi quando ti vedo passare, se solo lo volessi ti potrei raccontare, ti donerei i miei occhi perché tu

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

partita anche la nostra sigla, amici. Lo ricordo, cantata dai Mattia Bazar, dedicato a te. Parte in diretta il nostro nuovo viaggio musicale nel grande mondo della musica dell'estate 2026, e non solo le canzoni di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno di questo live. Bene, un saluto a tutto il pubblico, intanto sono sicuro che tra il nostro pubblico, tra il gruppo d'ascolto c'è sicuramente Roberta che stava aspettando il nostro programma, ma c'è anche Giorgio, quindi un saluto grande a loro e a tutti gli altri amici che ci stavano aspettando. Va bene, pronti per partire? 346 12 72 406, il numero con il quale messaggiare con noi. Allora partiamo con Bel Venerdì, questo è il titolo del brano di Eddie Brock.

Bel venerdì, anche se è ancora giovedì, 2 luglio 2026, Eddie Brock, Bel venerdì, il titolo della canzone è ancora Buon pomeriggio da parte di Gianni, colui che vi parla dai nostri microfoni qui dal mitico ormai Studio 1 di Radio La Voce, da dove va in onda da 100 anni ormai il programma Dediche Richieste con Gianni in vostra compagnia. Va bene, c'è una canzone che io voglio dedicare a due fans del programma Dediche Richieste, anche del sottoscritto, dedicato a Sabrina ma anche alla mia piccola fan Giulia Bambina di Elettra Lamborghini.

tra Lamborghini, bam bam bambina, dedicato a Sabrina, ma soprattutto alla mia piccola fan Giulia. Era per te questo disco di Elettra Lamborghini, Bruno Mars, Oh My Soul.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

San Giovanni, approfitto per salutare tutte le ragazze in ascolto sui 96.8, ma anche in streaming ovviamente, chi ci segue dall'app, chi in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Amore, Elisa, eccola qui, in arrivo un altro disco richiesto da voi in questa puntata.

0: Bene amici, dalla voce di Elisa, Amore
1: sulla moto, la bellezza.
0: Il titolo di questa nuova bella canzone della grande Elisa, che amiamo un po' tutti, ci ha sempre regalato belle canzoni come questa, il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato, The Time of My Life, il titolo di questo nuovo brano di Benson Boone.

Piano piano stiamo ascoltando tutte le canzoni estratte da questo lavoro discografico. La voce è quella di Benson Boone, questo è il suo ultimo singolo dal titolo The Time of My Life. Ancora musica italiana, intanto un saluto ancora agli amici, le amiche, piccoli e grandi ascoltatori che stanno seguendo la diretta, grazie per essere in mia compagnia. Se volete partecipare al programma potete farlo, basta inviare il messaggio WhatsApp al 34 612 72 406. Emma e Fabri Fibra.

così abbiamo accontentato anche un amico ascoltatore, Sandro, se non ricordo male, era stato lui a richiederci la nuova DM insieme a Fabri Fibra, Antidroga, il titolo del brano. In arrivo Summer Funk di Francesco Gabbani.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, con questo bella disco dance siamo entrati nello spazio dedicato al ritmo, alla dance, a voi, discotecomani all'ascolto dei 96.8. Ancora buon pomeriggio da Gianni, in diretta, in live, dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera, da cui partono le hit dell'estate, non solo. Le vostre preferenze musicali, dediche, saluti, auguri, insomma questi sono gli ingredienti principali del nostro programma. Prossimo disco, ancora ritmo con Jamaican Bam Bam. Lo voglio dedicare a un grande amico, campione di nuoto, anche per me, perché lo è sicuramente, ha fatto un bellissimo gesto e quindi mi sembrava giusto dedicarle un bel disco come questo, Jamaican Bam Bam, per l'amico Samuele.

0: mio grande amico, per Samuele, questo Jamaican Bam Bam. Ok, in arrivo anche Gabri Ponte insieme a Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: col mio DNA.
1: Bene, questa è la nuova produzione discografica del grande Gabri Ponte, DNA, insieme a un altro grande, Jovanotti. Molella, Buster Keats, Miso Lei.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ok, ci siamo ascoltati anche questa nuova canzone dei Gemelli Diversi, Desiderio, il titolo di questo brano che stiamo ascoltando da qualche puntata. Annalisa, sì, c'è anche lei con questo suo successo, questa sua hit Esibizionista, dedicata a Cristina, Stefani e a Gianni, da ovviamente Silvana. Un saluto alle protagoniste di questa dedica, un ciao anche a Gianni. Intanto ci ascoltiamo il brano abbinato a questa dedica, Esibizionista, Annalisa.

hit dopo l'altra per Annalisa, questo è uno dei suoi grandi successi, Esibizionista, richiesta quest'oggi da Silvana, che saluto e ringrazio, dedicata a Cristina, a Stefani e anche a Gianni, quindi un saluto ai protagonisti di questa dedica. Alla prossima, noi continuiamo con Harry Styles.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento ci portano dritti all'ultima parte della nostra trasmissione. Ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica, ricevere i vostri messaggini al 34 612 72 406. Irama con Cabana.

Bene amici in ascolto, siamo così alla fine di questa puntata, ultimi lanci per questa puntata del giovedì 2 luglio 2026, ancora spazio per ricevere i messaggi in WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Sexy for me, Jason Derulo, musica italiana invece con la prossima LDH7 Santa.

NDA H7 Santa, il loro singolo che stiamo ascoltando da un bel po' di tempo. Ora c'è un'altra canzone, un altro brano richiesto da voi. Intanto approfitto per ricordare ancora il numero con il quale messaggiare durante la diretta: 3466127246. Si intitola Strega Comanda, questo è il nuovo di Francesca Michelin.

Bene, altro brano estratto dall'ultimo lavoro discografico di Francesca Michelin, Strega Comanda, il titolo di questa nuova canzone che stiamo ascoltando da qualche puntata. Oggi uno dei vostri dischi richiesta. La voce quella che andiamo ad ascoltare è quella di Luis Capaldi.

SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti. Chiama!

Fulminacci con Maledetto Me. Va bene, siamo praticamente quasi alla fine di questa puntata. Ancora qualche brano prima di chiudere il nostro appuntamento. Lost Frequencies, ecco, è arrivato anche il disco. Vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi: 346 12 72 406.

Bene, è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti che vanno a tutto il pubblico che ha seguito la diretta radio dai 96.8 ma anche in streaming dall'app and up. Grazie per essere stati in mia compagnia. Vi aspetto alla prossima, si parte come sempre alle 17.05 nel pomeriggio di Radio La Voce con Gianni in vostra compagnia ovviamente e io dallo studio, voi all'altra parte. Grazie ancora e vi ringrazio in anticipo anche per l'ascolto della prossima puntata. Vi lascio con Robbie Schulz e questo Better Times.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

porta ci sei tu a ricordarmi cosa cambia in ogni angolo.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dobbiamo ringraziare per sorell'acqua. Vediamo un po' senza togliere niente a Fratello Sole, perché ringraziamo il Signore. Questo abbiamo la nostra preghiera al Signore, se volete preghiamo per una volta per la pace nel mondo e preghiamo per questa situazione che nella nostra Chiesa si è creata di scissione in un momento che c'è bisogno di incontrarsi, di capirsi, di riconciliarsi. Preghiamo per il Papa che ha questa responsabilità di intervenire, di chiedere la pace, di esortare come sta facendo, che abbia la fortezza e la pace dello Spirito per continuare a cercare la verità e l'unione. Chiediamo al Signore questa giornata, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Spesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia gravissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amazia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dal suo paese. Amazia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati verso il paese di Giù. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amazia: non ero profeta, né figlio di profeta, ero un pastore e raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese di dietro al bestiame e il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, né predicare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie si prostituirà nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada. La tua terra sarà spartita con la corda. Tu morirai in terra immonda e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Parola di Dio. Aspettiamo insieme la tua parola, Signora, Signore, è verità e vita. La tua parola, Signore, è verità e vita. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima, la testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. La tua parola, Signore, è verità e vita. Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. La tua parola, Signore, è verità e vita. Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. La tua parola, Signore, è verità e vita.

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva del lago e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso sul letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Allora alcuni scribi cominciarono a pensare: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore? E cosa dunque è più facile dire: sono rimessi i peccati, o dire: alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati? Alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa sua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. A quella vista la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore. L'ho dato. Oggi la parola del Signore e la prima lettura, anche il Vangelo, ci parlano e ci dicono la verità, che Dio ci ama, che Dio è fedele, che Dio vuole il bene del suo popolo e il bene delle persone. E per comunicarci questo amore, liberarci questo amore, manda il profeta Amos. Sappiamo Amos ai profeti, di quei profeti molto taglienti e che annunciano sempre cose negative, almeno annunciano le conseguenze negative al popolo che non è fedele al Signore. La stessa cosa è avvenuta con Gesù, che annunciava l'amore e la misericordia, ma non veniva accolto e capito, soprattutto dalle persone che erano esperte della legge, come i farisei. No, in questa parola il Signore ci sta proprio invitando ad aprire il nostro cuore, come abbiamo pregato, no? Cercare la verità, accogliere la verità della sua parola, che ci rivela il suo amore misericordioso e straordinario per noi. Il profeta Amos ha a che fare col popolo di Israele, in modo particolare oggi il confronto con Amazia, sacerdote di Betel, che lui, che è esperto della legge e dell'alleanza, non accoglie Amos, che annuncia e chiede la conversione del popolo, invita il popolo a tornare a Dio. No, ci sono le conseguenze negative. Siccome è considerato un profeta di malaugurio, che sempre denuncia e dice negativo, non viene accolto, anzi, Amazia addirittura dice di allontanarsi, di andarsi in esilio. Però Amos è straordinario, perché e non è che lo sto facendo per il mio interesse, lo faccio perché Dio mi ha chiamato. No? Io ero pastore e Dio mi chiama e mi fa profeta. Quindi non lo fa per un protagonismo personale, per una gloria personale, ma fa per servire il Signore. No? Amos rispose ad Amazia: non ero profeta né figlio di profeta, ero un pastore, raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese, mi diede il bestiame e il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. E Amos, che ha questa disponibilità, usato da Dio per aiutare il popolo a convertirsi a Lui, perché Dio vuole il bene del popolo, rinnovare la sua alleanza, e Amos mette a rischio non nel portare la parola del Signore. È la stessa verità dell'amore di Dio per noi: mentre Amos lo annuncia, Gesù lo manifesta. Gesù sta andando a Gerusalemme, mentre va oltre a chiamare i discepoli, manifesta e annuncia il Vangelo, annuncia il Regno dei Cieli, chiama i piccoli e poveri, poi viene accompagnato a questo annuncio di consolazione e di speranza, con dei gesti e con dei miracoli, dei segni concreti, che dicono com'è la salvezza, che tocca tutta la persona, non è una cosa solo benessere spirituale, l'annuncio della buona notizia, ma è proprio una liberazione integrale e totale della persona. E qui c'è un esempio: mentre Gesù va, gli portano,
gli portarono un paralitico steso sul tetto. Anche questa descrizione, no? Anche se in pochi versetti, senza approfondire, però dice molto. C'è una persona paralitica. Io mentre leggevo il brano dicevo, ma perché Gesù gli perdona i peccati? Poteva guarirlo subito. E forse la paralisi era nel corpo, ma anche nello spirito. Il peccato è la mancanza di amore, forse era paralitico anche nell'amore. E Gesù lo guarisce. Gli portarono un paralitico steso sul letto. Allora il paralitico dipende da chi ti muove, perché se questo è bloccato, tu non ti puoi muovere. Gesù, vista la loro fede, non la fede del paralitico, ha visto la fede di questi che lo portano, no? Disse al paralitico, coraggio, figliolo, sono rimessi i tuoi peccati. Vedi, no? Portano il paralitico per guarirlo fisicamente, Gesù perdona i peccati. Però è la stessa cosa, è un tutt'uno. No? E cos'è il peccato? È mancanza di amore, è non amore. Forse il paralitico era paralitico non solo fisicamente, se non si amava. Quindi qualcuno l'ha portato, l'ha condotto a Gesù, gli ha fatto conoscere il Signore, che forse non conosceva. E Gesù interviene guarendolo, dandogli la salvezza, dandogli la liberazione dei peccati e anche dalla malattia. Il paralitico dipende dagli altri, diventa poi autosufficiente. Chi non accoglie Gesù, non si sarebbe aspettato invece la gioia di tutti perché un ammalato si recupera, gli scrivi invece che sono fedeli alla legge, ai decreti, al compimento letterale della legge, si fermano proprio allo schema, no? Non vanno al di là e colgono l'amore del Signore, la misericordia. Che Gesù sta rivelando con le parole e con addirittura dicono che bestemmia, quindi che va con Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse, perché pensate cose malvagie? È più facile dire ti sono rimessi i peccati o altro che cammini. Gesù fa il miracolo, vedete come Gesù poi mette insieme. Perché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere in terra di rimettere i peccati, dice al paralitico, alzati, prendi il folletto e cammini. Le due cose vanno insieme. Il miracolo del Signore, non so se riesco con le parole a esprimere, sembra che sia un'esperienza davvero di guarigione totale della persona. Mentre gli scribi mormorano, mentre gli scribi sono scandalizzati, il popolo gioisce, il popolo presa da timore, ma non è il timore di paura, è il timore, cioè la presenza di Dio. Colgono che Dio si sta manifestando. In questo giovane di Nazareth, capite? E Gesù lo conoscevano come un giovane di Nazareth, che era un maestro sapiente, che parlava con autorità. Tanto non sapevano quello che noi conosciamo adesso, dopo la rivelazione, dopo l'esperienza dello Spirito, che Gesù è il Signore. Allora era un giovane, un maestro, che diceva cose belle, che guariva i malati, e la gente lo accoglie. Quindi è quel sentire che Dio è presente e rese gloria a Dio che aveva dato tale potere agli uomini. Agli uomini perché Gesù è uomo, è vero uomo, manifesta l'amore. Anche potere, credo, nella fede di quelli che hanno portato il paralitico, perché la loro fede ha toccato il cuore di Gesù. Hanno come messo in opera, no? Provocato, se vogliamo dire così, perché manifesti la sua gloria, il suo potere, sia misericordioso. No? Noi vogliamo ringraziare il Signore, anche chiedere il dono dello Spirito, per stare attenti. Dio che passa, Dio si manifesta, anche attraverso le persone, le situazioni. Il Signore ci raggiunge come ha raggiunto il paralitico, per darci salute, darci pace, guarigione. Dio si manifesta, anche attraverso le persone, le situazioni, il Signore ci raggiunge come ha raggiunto il paralitico per darci salute.

fare, che ci parla attraverso uomini e donne di buona volontà che mette accanto a noi o in quelle situazioni in cui il Signore ci sta parlando, per poterlo riconoscere, per rendere gloria al Signore, per riconoscere la sua presenza in mezzo a noi. Nello stesso tempo vogliamo anche essere serventi dell'amore di Dio, essere coloro che portano a Gesù le persone che magari non lo conoscono, sono chiuse nella loro tristezza, nel loro dolore, sia conforto, consolazione, sia libertà. Vogliamo essere anche questi amici che portano a Gesù le persone che vediamo, che conosciamo, e che Gesù li tocchi e li guarisca. Andiamo a pregare.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, che diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ami questo sacrificio. Lode e gloria a Dio. Bene nostro e di tutta. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Lord, and all

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

vero della fede. Siamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua vita e l'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ma liberaci dal male, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di fare la promessa, ma di soltanto una parola e io sarò.

Do I?

Oh.

La divina Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito, nel nome del Signore.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sarà.
1: Sono le 20:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-98 novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mai successo di sentirti al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare.

0: mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare. Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.
1: Sono le 21 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Yeah. So I wanna know. Do I have some real men out in there in that audience tonight? Yeah. Don't be ashamed now, you know what I mean? You gotta give it up. If you're real, then you're real. So I wanna know. Do I have some real women in this audience tonight? Another question for you. I want to know, y'all think that you want to hear something new? Let's flip it around on them, come on.
1: Sono le 22.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Problema per te, cosa mettere addosso se uscivi con me? Non ti ho vista due volte con lo stesso maglione, com'era normale rubarti un brivido? Nei discorsi firmavi la tua gelosia, ogni bella ragazza sembrava già mia. Per tenermi più stretto lasciasti la scuola, ma come si cambia?

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

piccoli dettagli e tutto il resto da buttare via. Al quinto piano Elisa studia il pianoforte, povera anima mia.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.